0: vai pure il fugato che dilunga ora lo capo cammina va cadane caum ma che capete non lunga caum mi ditongo ma da va cadane andi mi lunga ma vai pure il fugato che dilunga ora lo capo cammina va cadane caum ma che capete non lunga caum mi ditongo ma da va cadane andi mi lunga ma vai pure il fugato che dilunga ora lo capo cammina va cadane caum ma che capete non lunga caum mi ditongo ma da va cadane andi mi lunga ma vai pure il fugato che dilunga ora lo capo cammina va cadane caum ma che capete non lunga caum mi ditongo.
1: विशेष जयमाला इस कार्यक्रम का शेष भाग इस अंतराल के बाद